0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:31.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8309.
1: Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3, in punto.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 0563.

cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:31.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 6 8 8

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:59 minuti.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su Radio

Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

città. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2055.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4:32.

0: lo puoi richiedere con il codice 8394.
1: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 3 3 4.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Dovete prestare molta attenzione alle persone che occupano un ruolo particolare nella vostra vita, come ad esempio un socio o un compagno di scuola. Toro, qualcuno potrebbe accusarvi di menefreghismo ed altri potrebbero non riuscire a capire il motivo del vostro interessamento al lavoro o ai vostri hobby. Gemelli, dalla vostra i pianeti del settore dell'inconscio, dei sogni, della vita sessuale e dei soldi che arrivano dagli altri. Cancro, oggi fate molta attenzione a non strafare, non potete permettervi di mettere a repentaglio la vostra salute. Leone, favorita la vita a due, grazie ad una placida serenità che vi rende compagni rilassati e piacevoli. Vergine, c'è meno voglia di casa dolce casa, alcuni fanno di tutto per rientrare tardi la sera. Se sei un caloroso, ami le coccole e non ti piace discutere, allora chiarisci definitivamente quello che non va. Bilancia, l'attrazione per il compagno è alle stelle, i single si svegliano dal letargo e avvertono che c'è molto da rosicchiare. Attenzione, cicogna implanata. Scorpione, decolla finalmente una fase più rosea. Oggi le stelle rendono più produttiva la vostra creatività nel lavoro, vi danno più carica. Si stemperano anche le tensioni tra le mura domestiche. Sagittario, oggi siete protetti in campo economico. Sesso e coccole da urlo? Forse no. Venere in opposizione è troppo dispettosa. Ascoltate i segnali del fisico. Capricorno, qualunque cosa dobbiate fare, ragionate con calma e prendetevi tutto il tempo necessario. Meglio arrivare più tardi, ma con tutte le carte in regola. Acquario, nel rapporto di coppia cercate di mettere in sordina il vostro egocentrismo. Non arroccatevi su posizioni rigide e luoghi comuni. Pesci, questa giornata finirà con problematiche legate alla disarmonia familiare, alla casa, all'arredamento o ai genitori. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
1: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Radio Jukebox.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 1 4 5. Lui

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 59 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. You're my spicy margarita, babe. Burn my tongue, make me shake. Mix it up or give it.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7700.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 2985.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde.
0: Il cielo. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 7 2 1

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale gli azzurri padroni della Davis, le azzurre regine della Billie Jean King Cup. Protagonisti nel mondo, le parole del Presidente della Repubblica. Poi un pensiero per Jannik Sinner, re di Madrid.
3: Questa centralità del nostro tennis non si è fermata con la Davis e la Billie Jean King. Abbiamo visto ieri a Madrid con Sinner, continuano i successi e adesso aspettiamo l'Internazionale di Roma e Roland Garros.
2: Con l'Inter già campione d'Italia si conclude la 35esima di Ale, 18:30 Cremonese-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina. Novità nel rugby: al posto dei test match si disputerà il Nations Championship con le migliori 12 squadre al mondo, tra cui l'Italia, che esordirà il 4 luglio a Tokyo contro il Giappone, in trasferta anche All Blacks Australia, in casa a novembre Sudafrica, Argentina e Isole Figi. Verso il Giro d'Italia, venerdì il Bia in Bulgaria, che ospiterà le prime 3 tappe. Il 31 maggio la conclusione a Roma, campione in carica il britannico Simon Yates, che ad inizio anno ha ufficializzato il suo addio al ciclismo. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5280.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Seccine nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
3: CNR, giornale radio.
4: Scattata nello stretto di Hormuz l'operazione USA Project Freedom, aperto un corridoio sicuro, afferma Washington, colpite 6 lance iraniane, ma Teheran smentisce tutto, su Abu Dhabi piovono 4 cruise iraniani, tutti intercettati. Trump si dice certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto insoddisfatto dei negoziati con Teheran, accordi in tempi brevi, avverte, o la guerra riprenderà. Crisi iraniana, guerra in Ucraina, immigrazione, alcuni dei temi al centro del vertice di Yerevan della comunità politica europea. Circa 50 i leader presenti, ospite d'onore il Canada. Alle battute finali l'inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Gerlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio. Oggi saranno ascoltate come persone informate sui fatti le sorelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta del fratello e soprattutto di Sempio. Serie A, l'Olimpico in uno dei due posticipi della 35esima giornata. La Roma travolge la Fiorentina per 4-0 e si porta a meno 1 dalla zona Champions. Nell'altra gara Lozzini, la Lazio supera e rimonta la Cremonese per 2-1. Ed è tutto, una buona giornata da Barbara Salandri.
5: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Dovete prestare molta attenzione alle persone che occupano un ruolo particolare nella vostra vita, come ad esempio un socio o un compagno di scuola.
2: Toro.
1: Qualcuno potrebbe accusarvi di menefreghismo ed altri potrebbero non riuscire a capire il motivo del vostro interessamento al lavoro o ai vostri hobby.
2: Gemelli.
1: Dalla vostra i pianeti del settore dell'inconscio, dei sogni, della vita sessuale e dei soldi che arrivano dagli altri.
2: Cancro.
1: Oggi fate molta attenzione a non strafare. Non potete permettervi di mettere a repentaglio la vostra salute.
2: Leone.
1: Favorita la vita a due, grazie ad una placida serenità che vi rende compagni rilassati e piacevoli.
2: Vergine.
1: C'è meno voglia di casa dolce casa. Alcuni fanno di tutto per rientrare tardi la sera. Se sei un caloroso, ami le coccole e non ti piace discutere, allora chiarisci definitivamente quello che non va.
2: Bilancia.
1: L'attrazione per il compagno è alle stelle. I single si svegliano dal letargo e avvertono che c'è molto da rosicchiare. Attenzione, cicogna in planata.
2: Scorpione.
1: Decolla finalmente una fase più rosea. Oggi le stelle rendono più produttiva la vostra creatività nel lavoro, vi danno più carica. Si stemperano anche le tensioni tra le mura domestiche.
2: Sagittario.
1: Oggi siete protetti in campo economico. Sesso e coccole da urlo? Forse no. Venere in opposizione è troppo dispettosa. Ascoltate i segnali del fisico.
2: Capricorno.
1: Qualunque cosa dobbiate fare, ragionate con calma e prendetevi tutto il tempo necessario. Meglio arrivare più tardi, ma con tutte le carte in regola.
2: Acquario.
1: Nel rapporto di coppia cercate di mettere in sordina il vostro egocentrismo. Non arroccatevi su posizioni rigide e luoghi comuni.
2: Pesci.
1: Questa giornata finirà con problematiche legate alla disarmonia familiare, alla casa, all'arredamento o ai genitori. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
4: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sport. Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
0: CNR, giornale radio.
2: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro. Tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Radio www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 2 8

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: CNR, giornale radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alta tensione nello stretto di Hormuz, gli USA annunciano i primi successi dell'operazione Project Freedom volta a ripristinare la libertà di navigazione. Subito il negoziato o la guerra riprenderà, minaccia Trump, ma Teheran smentisce tutto e rilancia. La guerra su Hormuz è senza sblocco, torniamo alla diplomazia. Sentiamo Laura Supino.
9: Gli equilibri della pace e della guerra restano legati allo stretto di Hormuz, dove gli USA hanno fatto scattare l'operazione Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. L'amministrazione Trump ne ha annunciato già un primo significativo successo, l'apertura di un corridoio per garantire il passaggio sicuro dei mercantili nello stretto dopo l'affondamento di sei lance iraniane. Teheran però smentisce tutto e comunica di aver sparato missili contro due cacciatorpedinieri americani. Che nel Golfo siano in corso attività belliche è probabile. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di quattro missili cruise verso gli Emirati Arabi Uniti. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Non esiste una soluzione militare a una crisi politica, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, i colloqui stanno facendo progressi.
8: La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, così il presidente francese Macron durante il vertice della Comunità Politica Europea che si svolge a Yerevan. Circa 50 leader presenti, ospite d'onore il Canada. Alle battute finali l'inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Oggi saranno ascoltate come persone informate sui fatti Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta di Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa nel 2007, e soprattutto di Andrea Sempio, convocato in procura a Pavia. Calcio in chiusura all'Olimpico, in uno dei due posticipi della 35esima di Serie A, la Roma travolge 4-0 la Fiorentina e si porta a meno 1 dal quarto posto, che vuol dire Champions. Nell'altra gara, allo Zini, la Lazio ribalta la Cremonese sempre più sull'orlo del baratro. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
10: Se il Milan è di questi tempi avvolto su se stesso, la Juventus stenta con il Verona già retrocesso, pare fatta di tutt'altra pasta la Roma, più che mai nelle mani di Giampiero Gasperini dopo l'addio shock dell'uomo simbolo Claudio Ranieri. Se ne accorge rapidamente la Fiorentina, annichilita l'Olimpico da 3 reti nel primo tempo, affirma Mancini Wesley Hermoso. Nella ripresa la testa di Pisilli sigla il 4-0 che rilancia i giallorossi nella corsa Champions. Dal canto loro i viola vedono interrompersi la striscia di 7 risultati utili di fila. La festa salvezza è rimandata, ma il vantaggio dei 9 punti sulla Cremonese terz'ultima rappresenta un bel tesoretto. Quella Cremonese che nell'altro posticipo della 35esima di Serie A allo Zini deve alzare bandiera bianca al 92esimo al cospetto della Lazio in rete con Noslin, che c'entra 2-1, il quinto successo nelle ultime 8, a 8 giorni dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così José prima.
12: per Prima. I suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 3.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Deghi a bronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: CNR, giornale radio.
8: Oltre un mese di interruzione forzata, non cambia la musica in Formula 1. Anche a Miami, teatro del quarto appuntamento mondiale, la sinfonia è la stessa di sempre e si chiama Mercedes, o meglio Kimi Antonelli, che brilla per la terza volta di fila. Era dai tempi di Alberto Ascari che un italiano non registrava almeno 3 successi consecutivi. All'epoca Ciccio ne firmò ben 7, tra Spa 1952 e Buenos Aires 1953. Oltre ai numeri però, Kimi ci mette anche il cuore e dopo la pole di sabato decide di dedicare anche la vittoria al compianto Alex Zanardi, campione di sport e di vita. In classifica la freccia d'argento bolognese si conferma in vetta attestandosi a 100 punti, 20 in più del compagno di squadra Russell. Intanto predica calma e concentrazione, così a Sky.
9: Bisogna restare concentrati, il campionato è ancora lungo, sarà importante dopo ancora 2 settimane e mezzo ritornare ancora più forti.
8: Prossima tappa, Canada, dove spera di replicare l'esultanza di Bolt per la quarta volta di fila. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti. Bolt.
10: Conosci la bici della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 4 9 5.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

Università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
0: CNR, giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due giornate cruciali nella nuova indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che vede unico indagato Andrea Sempio, al quale i PM contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Questa mattina saranno ascoltate a Milano, come persone informate sui fatti, le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco e soprattutto di Andrea Sempio, convocato a Pavia. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza chiariscono. Non era Chiara, era una barista, siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta. Washington sostiene di aver riaperto un canale di navigazione sicuro nello stretto di Hormuz grazie all'operazione Project Freedom e di aver affondato 6 lance iraniane. Teheran però smentisce e comunica di aver sparato missili contro 2 caccia torpediniere americani. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili iraniani verso gli Emirati Arabi, 3 intercettati, il quarto è caduto in mare. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Accordo in tempi brevi, torna a minacciare o la guerra riprenderà. Terrore ieri pomeriggio in pieno centro a Lipsia, dove un'auto si è lanciata contro la folla, 2 le persone morte, altre 3 in gravi condizioni, 80 i passanti coinvolti. Arrestato un 33enne tedesco, già noto alle forze dell'ordine, in evidente stato di agitazione psichica. Di attacco intenzionale hanno parlato le autorità tedesche. L'ultimo abbraccio ad Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, morto all'età di 59 anni. Lutto regionale oggi in Veneto, nel giorno dei funerali che saranno celebrati questa mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova, attese migliaia di persone. Figure come Zanardi illuminano il nostro sport, le parole ieri del presidente Mattarella incontrando al Quirinale le nazionali italiane di tennis femminile e maschile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Dovete prestare molta attenzione alle persone che occupano un ruolo particolare nella vostra vita, come ad esempio un socio o un compagno di scuola. Toro, qualcuno potrebbe accusarvi di menefreghismo ed altri potrebbero non riuscire a capire il motivo del vostro interessamento al lavoro o ai vostri hobby. Gemelli, dalla vostra i pianeti del settore dell'inconscio, dei sogni, della vita sessuale e dei soldi che arrivano dagli altri. Cancro, oggi fate molta attenzione a non strafare, non potete permettervi di mettere a repentaglio la vostra salute. Leone, favorita la vita a due, grazie ad una placida serenità che vi rende compagni rilassati e piacevoli. Vergine, c'è meno voglia di casa dolce casa, alcuni fanno di tutto per rientrare tardi la sera. Se sei un caloroso, ami le coccole e non ti piace discutere, allora chiarisci definitivamente quello che non va. Bilancia, l'attrazione per il compagno è alle stelle, i single si svegliano dal letargo e avvertono che c'è molto da rosicchiare. Attenzione, cicogna implanata. Scorpione, decolla finalmente una fase più rosea. Oggi le stelle rendono più produttiva la vostra creatività nel lavoro, vi danno più carica. Si stemperano anche le tensioni tra le mura domestiche. Sagittario, oggi siete protetti in campo economico. Sesso e coccole da urlo? Forse no. Venere in opposizione è troppo dispettosa. Ascoltate i segnali del fisico. Capricorno, qualunque cosa dobbiate fare, ragionate con calma e prendetevi tutto il tempo necessario. Meglio arrivare più tardi, ma con tutte le carte in regola. Acquario, nel rapporto di coppia cercate di mettere in sordina il vostro egocentrismo. Non arroccatevi su posizioni rigide e luoghi comuni. Pesci, questa giornata finirà con problematiche legate alla disarmonia familiare, alla casa, all'arredamento o ai genitori. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
1: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: CNR, giornale radio.
8: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Qual è la quantità di sonno ottimale per ridurre al minimo il rischio di demenza? Secondo i ricercatori dell'Università di York, in Canada 7-8 ore possono costituire una buona base di partenza. Per stabilire questa soglia, gli esperti hanno passato in rassegna i più importanti studi sull'argomento, arrivando a coprire nel complesso oltre 4 milioni di pazienti. La ricerca è stata pubblicata di recente su PLOS ONE. Dalla Corea del Sud arriva un nuovo dispositivo per la visione infrarossi che potrebbe rivoluzionare pratiche e terapie in ambito oculistico. L'impianto è stato testato su un campione di topi che avevano perso la vista, nei quali, grazie alla nuova tecnologia, è stata rilevata una ripresa di attività opera della retina. Questa scoperta apre alla possibilità di applicare un trattamento analogo sugli esseri umani che versano in condizioni simili e consentirebbe di mitigare gli effetti delle malattie degenerative dell'occhio. Lo studio è recentemente comparso su Nature Electronics. A presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 10:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
0: CNR, giornale radio.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Delitto di Garlasco, oggi è il giorno delle gemelle K, cugine di Chiara Poggi, che a Milano vengono ascoltate come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine della Procura di Pavia. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco, fissato anche l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato e accusato dai PM di aver ucciso da solo Chiara Poggi. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui il ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza, chiariscono: era una barista, non era Chiara. Siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. Arresti e fermi almeno 14 a Bari nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato nel capoluogo pugliese il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne, ucciso lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan barese rivali Strisciuglio e Capriati. I fatti di sangue contestati sarebbero proprio riconducibili alla guerra tra i due clan. Il controllo dello stretto di Hormuz al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Gli USA proclamano il successo dell'operazione Project Freedom con la riapertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate ed un primo mercantile avrebbe superato il blocco di Hormuz, scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 cacciatorpedinieri americani. Tensione anche tra Iran ed Emirati Arabi per i 4 missili cruise iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, il quarto è caduto in mare. Le autorità degli Emirati Arabi parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano: non era nostra intenzione colpirvi. L'amministrazione Trump intanto afferma di avere il pieno controllo sul passaggio che definisce aperto. Teheran replica: nessuna nave commerciale ha attraversato il Golfo. In questo quadro il prezzo del petrolio continua a salire e la navigazione nell'area è sempre più precaria. Questa mattina a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, vengono celebrati i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Attese migliaia di persone, presenti tra gli altri Fabio Fazio e Gianni Morandi, oltre a Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. E il rito funebre sarà officiato da Don Marco Pozza, cappellano del carcere e amico di lunga data del campione paralimpico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: pronti per iniziare insieme in diretta. Buongiorno da Vladi, ben ritrovati, questa è Radio Jukebox, pronti per soddisfare la vostra voglia di musica, per sentire le vostre voci, il vostro buongiorno, per favore, anche perché quest'oggi io non so nel resto d'Italia, ma a Torino questa mattina piogge, cielo grigio, mamma mia che tristezza. 393 999 7794, a voi il compitino di portare un po' di sole, ecco, proviamo
1: in questa giornata uggiosa. Sì. Buon martedì caro Vladino,
0: ma buongiorno,
1: un abbraccio, una mattina
0: buongiorno.
1: Porta sempre un po' di sole.
0: Ma io l'ho chiesto a voi
1: tutti i giorni,
0: ma io l'ho chiesto, no, beh, ho messo la maglia rossa proprio per
2: buongiorno Vladi,
0: buongiorno,
2: buon martedì anche se piove. Ciao Robbie e David,
0: non fate la danza, Vladi. Ciao, grazie mille Meo,
1: buongiorno Vladi,
0: buongiorno.
1: Ma sei tu che porti il sole, speriamo. Saluti a tutti da Rossana di Tendenza Vigliana.
0: Buongiorno Rossana. 3939 99 7794, questa è Radio Jukebox.

0: su Radio Jukebox. Devo salutare Lorenza che ci segue da Albenga, dove ha piovuto questa notte ad Albenga. Bene, ha piovuto ovunque. Prima parlavo con Barbara che ci segue da Livorno, anche a Livorno brutto tempo.
1: Buongiorno, detto, Vladi.
0: Giorno.
1: Un saluto da Stefania. Buongiorno. Da Candelo.
0: Buongiorno.
1: E Stefania. Piove.
0: Anche a Candelo.
1: E fa freddo.
0: Brava.
2: Piove, la gatta non si muove. Si accende la candela, si dice buonasera. Buongiorno, Vladino. Buongiorno a tutta la family di Radio Jukebox da Gianmarco.
0: Potevi trasformarla e non dire buonasera, dire buongiorno, Gianmarco. Un po' di fantasia. Nerissima serpe con ridere di te.

0: con Ridere di te su Radio Jukebox. Buongiorno.
1: Buongiorno Plati. Buongiorno a tutta Radio Plati Show.
0: Buongiorno.
1: Da Maurizio. Ciao mamma.
0: Buongiorno Maurizio che saluta la mamma. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno Platino, buongiorno a tutti. Buongiorno anche il mio amore.
0: Buongiorno, lui saluta l'amore. Vi rendete conto però che mai nessuno saluta i papà? No, salutano le mamme, salutano gli amori, i papà proprio niente.
3: Ciao a tutti, sono Mina da Grugliasco.
0: Buongiorno.
3: Buon lavoro e buona giornata.
0: Buongiorno Mina, nessun papà andiamo a salutare. No, stavo cercando di, insomma, qualche papino da salutare.
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, lui proprio niente, saluta nessuno.
5: No. Ci troverò.
0: Buongiorno Teresa, saluto Teresa. Sotto la

0: Bonacci con Stupida Sfortuna. Io e Terry siamo solari. Yeah! Ciao Terry, buongiorno. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione.
1: Piove, acqua di limone, si accende la candela, si dice buonasera. Buongiorno da Maddi,
0: buongiorno alla filastrocca di quando.
1: Ma non è possibile, due gocce d'acqua, tutte le strade con le buche.
0: C'è
1: ma
0: una voragine.
1: Con lo sputo?
0: No, io saluto coloro. No, è vero. C'è una voragine. No, è vero.
2: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Viva la mamma con Edoardo Bennato. Dobbiamo salutare Barbara da Livorno, è lei che l'ha richiesta.
1: Buongiorno Fabrizio Torino, buongiorno.
0: Buongiorno Fabrizio, buongiorno.
2: Piove, la gatta non si muove. Anche lui. Si accende il forno e si dice buongiorno.
0: L'ha cambiata.
3: Ma certo, salutiamo il papà e anche la mamma.
0: Ecco, vedi, ha salutato sia papà che mamma.
4: Buongiorno Marco Aquaman, mi saluto da solo, visto che sono un papà.
0: Buongiorno.
5: Non ce l'ho più il mio papà, ma lo saluto ugualmente, che è lassù che ci guarda.
0: Brava. Buongiorno Vladi, saluteresti gentilmente mio marito Andrea, che nonostante i mille dolori che ha alla schiena, porta me, nostro figlio, a farci fare colazione. Un papà così dolce, coccoloso, non poteva che non essere mio marito. Grazie e buona giornata a tutti. Scritto nel messaggio, come si chiama lei? No, come si chiama? Sara, ciao Sara. Andrea,

0: Da Vinci l'hanno cantata tutti insieme, Andrea, Sara e il figlio, mentre vanno a far colazione l'avranno cantata tutti quanti insieme. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione.
1: Buongiorno Bragi.
0: Buongiorno.
1: Mi manda una musica di,
2: come è il nome di quella?
0: Quale?
1: Di Marco Mengoni, la più bella che c'è, e dedico a mia amica Maria di Benestare, ok?
0: Va bene.
1: Non mi imbrogliare, invece manda.
0: Senso? Ma come non mi imbrogliare? Ma in che senso?
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse,

0: come Ingoni.
1: Due vite.
0: Non ho preso in giro nessuno? Non ho preso in giro nessuno.
2: Ciao Vladi, siamo Nadia, Anna e Laura. Ciao. Un buongiorno a tutti, anche se molto piovoso. Ascolta Vladi, ci potresti fare ascoltare la canzone di Little Tony, Profumo di mare, e la vogliamo dedicare a noi stesse e a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox. Un abbraccio forte da noi tre, cioè Nadia, Anna e Laura. Bye bye!
0: Bye bye, l'ascolteremo tra poco. Restate con noi. Mare, profumo di mare, giusto? È quella?

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia. Perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: nostalgico. Little Tony, profumo di mare su Radio Jukebox, sotto la pioggia. Io saluto chi ha il mare davanti, vero? Il mare d'inverno. A voi piace? No, domanda. Mare d'inverno, com'è per voi? Dai, dai. Ciao.
1: Buongiorno, Vladi.
0: Buongiorno.
1: Martedì, Vladi, da Francuzzo da Palermo.
0: Buongiorno.
1: Mi fa ascoltare per favore i Rolling Stones, che balliamo tutti. Ciao, Vladi.
0: E insieme, Papo Disco Machine.

0: Girls Remix, Papo Disco Machine. Questa era Messing Up, Messing Up. Francuzzo da Palermo, buongiorno, buona mattinata. 393 999 7794, buongiorno.
1: Buongiorno carissimo Bladi, buongiorno. Sono Katia, volevo augurarti una buona giornata.
0: Grazie.
1: E un buon lavoro.
0: Grazie.
1: E poi volevo richiederti la canzone di Elettra Lamborghini, Voilà.
0: Volentieri.
1: Se puoi farmela ascoltare, io sono qui sul lavoro e mentre stiro ti ascolto come
0: Dai.
1: Sempre. Ciao Bladi, un bacione da Katia. Ciao ciao. Mua.

0: Chini, che sarà voilà su Radio Jukebox. 393 999 7794, ci siete voi,
1: Payphone dei Maroon 5.
0: Va benissimo
1: per me.

0: Buongiorno Vladino, buon martedì. Quest'oggi, dai, speriamo che abbia smesso di piovere. Salutiamo colleghi del Rito Castagno, gli amici della Buffa, il mio amore Davide, qui da Maria da Giaveno è tutto. Un bacione, ciao Maria da Giaveno.
1: Buongiorno Maria, salutiamo Vera e David. Primavera, Pazzarella, Marina Rei, ho aggiunto io Pazzarella.

0: Siamo Vera 393 999 7794. Io devo andare a salutare Anna Maria da Paola. Ma grande Anna Maria, lei mi segue sempre con arcobaleno musicale. Adesso eccola lì con me che mi sta seguendo su Jukebox. Come voglio andare a salutare anche Antonio che scrive: buongiorno Vladi, ti seguo come posso sia su Ricordi che su Radio Jukebox. Grazie, ecco Antonio da Catanzaro, un salutone enorme. Vai, ciao.
1: Ciao Vladi, buongiorno. Mi fai ascoltare buongiorno. Una donna così di Gianluca Grignani.
0: Certo.
1: Ciao a tutti, buona giornata, un abbraccio da Beppe.
0: Ciao Beppe, buona mattinata, buona giornata. Questa è Radio.

italiani con una donna così su Radio Jukebox. Caro Fabrizio, buongiorno. Scrive: per sempre sì, si balla con la coreografia giusta. Ah sì, vero? Voi siete anziani e avete lasciati, insomma, mio caro, insomma, Fabrizio, non io. Però ieri un 25enne mi ha detto il medico, mi ha detto che il dolore è la sciatica.

Brancale, Levante, Delia, questo era il mio paese, devo salutare Falbo. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox. Mi raccomando, ditelo a tutti, restate con noi, tra pochissimo si torna insieme.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: CNR, giornale radio.
6: Ok, salute e benessere.
7: È martedì 5 maggio, buona giornata da Francesco Bianco, siamo all'appuntamento con Ok, salute e benessere. Ieri abbiamo parlato di frutta che può dare dei problemi all'intestino come gonfiore, dolore addominale, alterazioni dell'albo, che sono disturbi frequenti quando si cambia dieta in modo improvviso. Oggi, sempre con l'aiuto della dottoressa Alessandra Zilli, gastroenterologa presso l'unità di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del San Raffaele di Milano, parliamo delle verdure.
8: Allora, tra sicuramente le verdure che danno meno fastidio all'intestino in termini, diciamo, di fermentazione, abbiamo i finocchi, le zucchine, i cetrioli. Questi normalmente vengono ben tollerati da chiunque, anche da chi soffre di intestino irritabile, perché sono ad alto contenuto di acqua. Quello che a volte appunto dà più problemi di gonfiore sono prodotti come cavolo, verza, insalata. Questi andrebbero ridotti in quantità. Il mio consiglio è non di abolire completamente l'insalata, però magari l'insalata e pomodori, associare anche qualcos'altro, e poi prediligere appunto la frutta e la verdura di stagione, perché è più ricca di antiossidanti e ovviamente la composizione è migliore rispetto a una frutta e verdura fuori stagione, quindi anche a livello di nutrimento del microbiota è sicuramente più sana, quindi va a nutrirlo in modo migliore e renderlo più bilanciato.
7: Per quanto riguarda i legumi, che sono, no, sono un alimento abbastanza complesso, perché contengono molti carboidrati, contengono un po' di proteine, hanno anche questa buccia che spesso è difficile da digerire, come ci comportiamo?
8: Allora, i legumi sono degli ottimi, un ottimo cibo, diciamo, per il nostro microbiota intestinale, però anche qui ovviamente vanno introdotti gradualmente, soprattutto in persone che già soffrono di gonfiore intestinale, quindi magari in questi casi io suggerisco di iniziare con i legumi decorticati, che quindi già eliminano la parte esterna che contribuisce al gonfiore, aumentando gradualmente le dosi, e poi dopo un periodo, magari di un mesetto, in cui si è riusciti a tollerare bene anche i legumi decorticati, si può provare a consumare anche i legumi tradizionali con la buccia. Però deve essere sempre un passaggio graduale.
7: Scusi, quando parla in gradualità, anche in questo caso, bene o male, di che quantità stiamo parlando?
8: Sì, allora, di solito i legumi secchi sono sui 25 grammi.
7: Quindi pochi.
8: Cambia molto se sono in scatola, quindi quelli già pronti, che di solito sono 50-60 grammi, la dose standard. Se noi consideriamo dosi ridotte, farei sui 40 grammi per iniziare. I legumi secchi invece vanno fatti in dosi più basse, perché una volta che poi stanno in ammollo aumentano, quindi sui 20 grammi ed è già abbastanza, diciamo, come quantità. E poi bisogna lasciare passare un pochino di tempo, che vuol dire magari anche 2-3 settimane, è una cosa molto lenta, però di solito l'intestino risponde bene, si è ben educato, quindi aumentando gradualmente si abitua, iniziano a prevalere i ceppi batterici buoni, e quindi con un microbiota, diciamo, migliore, ore più si tollera meglio anche gli alimenti che magari in passato uno non riusciva a consumare.
7: Grazie per essere stati con...
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva,

con Alta Marea su Radio Jukebox. Andiamo dalla nostra Dani da Novara, che la richiesta. Buongiorno Dani, ben sintonizzata con noi. 393-999-7794, numero a vostra disposizione. Whitney Houston, in arrivo, richiesta da Angela. Ciao Angela, siete con Vladi su Jukebox, ci sono le vostre canzoni preferite e scaricate la nostra app ADN Play.

0: voce di Alfa con il filo rosso. Ciao Cetti, un bacione enorme alla nostra amica. Vai, sentiamo le vostre voci. Chi è con
1: sono
0: noi?
1: Marina da Palermo.
0: Ciao Marina.
1: Voglio far ascoltare a mio marito Mattina Ivan,
0: sì?
1: Che si trova al lavoro, la canzone di Lara Fabian, Adagio.
0: Volentieri.
1: Amore, questa canzone te la dedico con tutto il mio cuore, perché ti amo tantissimo.
0: Vai, che belli che sono. Un bacione enorme, ciao Marina. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: con Adagio su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno a Francesca che ci segue da Roma e richiesto Comuni Immortali di Achille Lauro.
1: E ciao

con Comuni Mortali, Francesca da Roma, la richiesta. Anzi, rimaniamo a Roma perché c'è Manuela. Buongiorno Manuela, anzi raga, che tempo abbiamo a Roma quest'oggi? Vabbè, mi informo. Manuela, che temperature ci sono? Sta piovendo, non sta piovendo a Torino? Insomma, è grigio, però ha smesso. Volevo chiederti se potevi mettere per favore il Rock Set, ecco, dedicato a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Jukebox. Aspettate un attimo perché mi sta scrivendo. Vedete che sta scrivendo Manuela? Brutto, nuvoloso, stamattina pioveva anche a Roma.

0: su Radio Jukebox, bellissima Manuela da Roma. Bacioni, fa anche freschetto a Roma, fa, sì, su, Vladi, ti voglio bene, grazie per la compagnia, ma io ringrazio voi ovunque voi siate per questo, grazie a tutto il popolo,
1: grazie per la musica, grazie mille,
0: prego. Prego. 393 999 7794, c'è Alessandro che si chiama Madonna, ma è una tortura d'agio, non voglio dirlo, non voglio dirlo, ma lo penso come lui, non l'ho detto, l'ho detto a bassa voce, l'ho detto a bassa voce.
2: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro. Tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: Come no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ma quanto è bella, bravissimo Bresh. 393-999-7794, questo è il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi su Jukebox, ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi, c'è Nait, Conforte e il nuovo, e dobbiamo andare a salutare Annalisa che l'ha richiesta.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Beat con Forte su Jukebox. 393 999 7794. Ciao Vladi, sono Deborah, mi faresti ascoltare Un passo da te di Mina Celentano? La dedico al mio amico Francesco, per favore.

0: Celentano a un passo da te su Radio Jukebox.
1: Good morning Jukebox Family, ciao Vladino, come stai?
0: Bene, grazie.
1: Sono con contento, voi, anche noi, dai, bene, parte il tempo comunque, va bene uguale. Senti, cortesemente, oggi vorrei chiederti una canzone che molto probabilmente piacerà anche all'amico Marco Aquaman.
0: Quale?
1: È dei Village People, sì. 5 o'clock in the morning.
0: Volentieri.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono.
0: Vai.
1: E essendo bravi continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.

0: Erano i Village People con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Con Vladi ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi, ci siete voi. Devo andare a salutare Rossella da Biella. Grazie, ha scritto che lei ci ascolta sempre. Tra pochissimo, sia per Silvia che per un altro nostro amico Luciano, ovvero Michael Jackson. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.
1: Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Family Jeans Radio Jukebox. Ciao Luciano e buongiorno anche alla nostra amica Silvia. Vai.
1: Ciao Vladi, buongiorno. Giuseppe da Tropea. Sempre io, quello delle cipolle.
0: Le cipolle. Ciao Giuseppe.
1: A Tropea, giornata bellissima. Ah. Fa caldissimo, 24
0: pure.
1: Gradi.
0: Pure.
1: E il sole è un po'.
0: Ma scusami.
1: Coperto dalla foschia, ma. Arriva.
0: Fa caldo.
1: Bella giornata di mare.
0: Allora,
1: ciao.
0: No, vabbè, se il sole è coperto non è giornata di mare, Giuseppe. Coperto o non è coperto?

con canzone estiva salutiamo Giuseppe da Tropea. Spiaggia o non in spiaggia? No, è curioso. Buongiorno gioioso Vladi, oggi lavoro, il lavoro mi permette di ascoltarti così, insomma lavoro in tua compagnia. L'ha scritto la nostra amica Lori, vuole ascoltare Pretty Woman.

0: devo andare a salutare Lori, buon lavoro. È a casa,
1: casa del lavoro, quest'oggi siamo insieme.
0: 393-999-7794, restate con noi, tra poco si torna, questa è Radio Jukebox.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Blanco ed Elisa con Ricordi su Radio Jukebox. Sì, è bellissima. 393 999 7794. Devo andare a salutare il piccolo Martino, ciao, che mi ha messo al corrente che lui ieri era in gita, ecco, grande Martino, insomma, e ieri durante questa gita insieme a mamma, adesso in macchina, ecco, insomma, ha giocato a tennis, ha giocato a calcio, poi ha dimenticato uno sport che ha fatto.

Madonna insieme a Sabrina Carpenter, questa era Bring Your Love solo di Jukebox, ragazzi. Belle. No vabbè, lo so, potrebbero essere mamma e figlia, però belle. Martino, non ti arrabbiare, devi saper attendere. No, di

Colors con Rolling Stones su Radio Jukebox. Piccolo Martino, ciao. 393 999 7794. Devo andare a salutare dei sartine che ci seguono da Boves. Buongiorno sartine, ben sintonizzate. Quante sartine sono?

0: con The Last su Radio Jukebox. Andiamo a salutare le nostre sartine che ci seguono da Boves.
1: Buongiorno Vladi.
0: Ciao, buongiorno.
1: La prima canzone mia di Andrea,
0: sì?
1: È stata Eccoti di Max Pezzali.
0: Che bella.
1: Perché ci siamo messi insieme proprio nel periodo in cui è uscita quella canzone, ci rispecchiava la nostra storia, insomma.
0: Bello.
1: Che vivevamo lontani, lui nel Basso Lazio, io in Piemonte, e poi alla fine invece ci siamo sposati.
0: E lui è
1: vent'anni che siamo insieme. Quindi io la dedico.
0: Sì, non te
1: amore, ti amo. Tutta per te questa canzone. Ciao ciao.
0: Vedi, vedi, vedi, vedi che poi riaffiorano i ricordi anche con le canzoni.

0: Ali con Eccoti su Radio Jukebox. 393 999 7794. E qua dobbiamo andare a salutare la nostra Dani e anche il marito Andrea. C'è invece il messaggio che arriva da, aspettate, Tina, credo: con mio marito non ci siamo mai dedicati una canzone, ma ce n'è una che rappresentava il nostro percorso dal 1998 al 2024, ogni volta di Vasco Rossi. Poi al nostro matrimonio mi ha dedicato A te di Jovanotti. Queste sono le nostre canzoni. Buongiorno Tina.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: vedi però che carino che è, no? Il marito di Tina. Insomma, loro non hanno una canzone, c'era Vasco Rossi, però lui ha fatto sì che questa canzone diventasse importante nel loro matrimonio e la scelta per il matrimonio bellissimo. Ciao Tina, e salutiamo il marito.
1: Vai. Vedi i maschietti, vedi come siamo bravi, vedi, vai.
2: Sto guardando il vostro programma e volevo solo Lucio Dalla.
1: Sì.
2: Solo volevo chiedere Lucio Dalla l'anno che verrà.
1: Va bene.
2: Tutto qua. Comunque grazie che non avete risposto. Comunque va bene lo stesso.
1: Di che senso non ti ha... Hai provato a chiamare e...
0: Siete tanti. Non arrabbiarti. Arriva Lucio Dalla con l'anno che verrà su Radio Jukebox 393-999-7794. Ma tutti io,
3: caro amico, ti scrivo

era l'anno che verrà su Radio Jukebox. 393 999 7794, non trattate male il conduttore, per favore. Dico, amica di prima, non trattate male il conduttore, restate con noi, questa è Radio Jukebox, siete con Vladi, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
0: CNR, giornale radio.
3: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro. Tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Tiziano Ferro insieme a Giorgia, questa era Superstar su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Devo andare a salutare gli amici della Corriamo Uniti per la Ricerca, la Corri San Mauro. Esatto, insomma, c'è questo evento fantastico, anzi saluto Paolo e anche Gianni, possiamo vedere insieme? Eccolo qua, domenica 10 maggio c'è questo appuntamento a San Mauro Torinese, per questo la gara competitiva di circa 9,6 km e la corsa e camminata ludico-motoria di circa 9,6 km oppure 6 km. La partenza sarà da Piazza Gramsci alle ore 9:30, gara competitiva, a seguire c'è la ludico-motoria. Per questo Corriamo Uniti per la Ricerca, Corri San Mauro, salutiamo gli amici ovviamente. Ciao Gianni e ciao Paolo e anche gli amici della Green Chief.

0: con Immensamente su Radio Jukebox. 393-999-7794 il numero a disposizione.
1: Vladi, scusami, può darsi che non mi esprimi bene.
0: Dimmi,
1: allora,
0: dimmi.
1: È una musica, una musica non lo so dire, una musica qualsiasi che va bene per ragazzina.
0: Sì.
1: E io sono la signora dos Santos, a brasiliana mese passa, una vecchietta di quasi 80 anni.
0: 80 anni!
1: E volevo dedicare questa musica.
0: No, ma hai, hai
1: Alice,
0: quasi 80 anni?
1: Che è figlia della mia amica brasiliana Tatiana.
0: Ok.
1: Per favore.
0: Ma hai quasi.
1: Non si arrabbia conmigo che ho detto non mi imbrogliare. Scherzo, eh? Mi piace molto scherzare.
0: Ho capito. 80
1: Ciao.
0: Anni. No, ma veramente hai quasi 80 anni?

0: Hendrix con Golden Radio Jukebox. Devo salutare il papà di Sara e di Leo. No, adesso saluto lui che ci sta ascoltando e poi loro. Sara adora questa canzone,
1: ciao,
0: giusto?
1: Ciao Claudio, sono Rosa da Luz.
0: Ciao, come. No, aspetta,
1: vorrei
0: come.
1: Vorrei richiedere Rosa? Il brano.
0: Aspetta, Fred... come mi ha chiamato?
1: Ciao Claudio, sono Rosa da Luz.
0: Vladi.
1: Vorrei richiedere Rosa. Il brano Fred di Palm, La sì. Destra Gira.
0: Ma io sono Vladi.
1: Tante salute a quelle, tutte quelle che mi conoscono.
0: Sì, ma io sono.
1: E un
0: Vladi.
1: Abbraccio a te.
0: Grazie, Vladi.
1: Ciao.
0: Vladi.
1: Ciao Flau, sono Rosa.
0: Vladi. 393 999 7794. Come mi ha chiamato Rosa? No, scusa.

0: La con la testa gira Vladi, cos'è che mi hanno scritto Flaus? Ma che è Flaus? Ma no, qualcuno ha scritto Flaus. Vladi, cos'è? Fammi sentire.
1: Grazie a Vladi per la musica, adorei.
0: No, Vladi con la V. Con la V.
1: Grazie a Vladi per la musica, adorei.
0: Non va bene, qui non va bene. Non ridere, Laura, se la ride. No, ma se la ride. In tutta la tua vita, in quanti modi ti hanno cambiato il nome? Hai ragione. Esattamente adesso con quanti nomi ti chiami, non lo so, non mi riconosco nemmeno più io. Allora, arriva Saif con "Tu mi piaci tanto", la richiesta Michele, però dobbiamo ascoltare anche un messaggio. Mi dice, vai.
2: Ciao Vladi, siamo alla Deriso Family del Botanical Bar di Orbassano.
0: Ciao.
2: Siamo in viaggio e volevamo sentire "Tu mi piaci" di Saif.
0: Va bene, tanto.
2: Ciao.
0: Insomma,
2: ciao,
0: loro sono, no, scusatemi, mi fate risentire chi sono loro, perché insomma il gruppo Family, giusto? Fai sentire.
2: Ciao Vladi, siamo alla Deriso Family.
0: La Deriso Family, figo, piace. Sono insieme, in viaggio, bello.

0: Safe con Tu mi piaci tanto. Devo salutare Michele che l'ha richiesta, ma devo andare a salutare anche The Riso Family. Mamma mia, c'è papà serio. Mamma mia, sorridi un po', papà. Mamma mia, è serio, serio, no? Perché mi ha inviato, insomma, l'immagine, la mamma. Ecco, ti saluta mio marito Enzo Napoletano. Serio, serissimo. Sono la moglie del barista del Botanical Bar di Orbassano che vado a salutare, questo, e se la ride anche lei, la mamma The Family, no, com'è The Riso, The Riso Family.
1: Ciao Vladi, siamo alla The Riso Family.
0: La The Riso Family composta da quanti? Ah, c'è la fotografia, ma il cartone animato,

0: con Runaway insieme a Drake. Sì, io non sono ancora andato a vedere Il diavolo veste Prada. Allora, la famiglia è composta da mamma, papà serioso, due principesse, Soraya e Selvaggia. Oh, le principesse fantastiche. 393 999 7734. Ma papà non ride mai. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Sono
1: Andrina.
0: Ciao Andrina.
1: Ascoltami.
0: Dimmi.
1: Faresti sentire Laura Pausini con Io sì?
0: L'abbiamo messa.
1: E se fosse passata?
0: Sì.
1: Non lo so, mettimi una qualsiasi canzone dei Modà. Grazie.
0: Bene.
1: E prego. Auguro buon pranzo a tutti, anche a te.
0: Grazie.
1: Ciao. Un bacione.
0: Un bacione alla nostra amica Andrina. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Dove siete? Cosa fate? E con chi siete? Sorridete anche un pochettino mentre ci siete. Dai, arriviamo da La notte su Jukebox.

Giordano in moda con la notte su Radio Jukebox. 393 999 7794. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

con Che fastidio su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Antonella e Momo, ma anche Alessandro da Gela e Simone da Catania, erano insieme, giusto? Direzione facoltà. Ciao ragazzi, buona giornata. 393 999 7794. Siete con Vladimir.

Fabulous Radio Jukebox. Devo andare a salutare Robix, che Vladino, se non è passato, faresti ascoltare Giulia e Olly con Cantilene. Grazie, ciao Robix.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Ulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, se mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Giulia Olli con Cantilene su Radio Jukebox. Sentiamo voi, ciao.
2: Ciao Vladi, come va? Sono bene. Francesca. Tutto bene?
1: Bene, grazie.
2: Per piacere vorrei ascoltare la canzone di Marisa Cabello, Senorita. Un caro saluto a te e tutto Radio Jukebox.
1: Shawn Mendes insieme a Camila Cabello con Senorita. 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate e con chi siete?

Shawn Mendes insieme a Camila Cabello. Questa era Senorita su Radio Jukebox. Vai di movimento. 393 999 7794. Andiamo a salutare Loredana, Giuseppe e Lidia con Una lunga storia d'amore. Gino Paoli su Radio Jukebox.

Gino Paoli con una lunga storia d'amore. Devo salutare la mamma. 393 999 7794. Ciao Loredana, ciao Giuseppe. E questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. E voi? Dove siete? Cosa fate? Con chi siete?

0: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo. Dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba. Via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: viceversa.
1: Francesco Gabbani con Viceversa, richiesta da Agnese. Vai, sentiamo le vostre voci.
2: Ciao Vladino, ciao. Mi interessa ascoltare Golden delle Antrix,
1: messa
2: come sempre per la mia crai Bertillino. E io adesso ho appena finito di lavorare e sono cotta. Oggi qua il tempo fa abbastanza schifo e lavorare fuori non è l'ideale, però vabbè, ci sta.
1: Bacino e passa tutto.
2: Dai,
1: torno al sole
2: e ci sentiamo presto. Ciao Sabrina da Biella.
1: Ciao Sabrina, andiamo ad accontentare Eleonora con Martina Tini che vuole ascoltare Chiorofobia.

0: così che andrà. Dirti che staremo insieme, dirti io non starò bene, sento l'ansia fin da qua.
1: Martinetti, mamma mia, era un po' di tempo che non ascoltavo più questa canzone. 3939997794. Ciao Eleonor, giusto?
2: Buongiorno, Vladi.
1: Buongiorno
2: Messina.
1: Ciao Alessandro.
2: Oggi c'è un po' di sole, però c'è anche vento. No. E insomma, diciamo che ti racchiamo.
1: Voi avete il sole. Noi
2: spero
1: no.
2: Che dalle due parti il tempo sia migliorato.
1: No.
2: Oggi ho ascoltato una bella canzone di Spandau Ballet, Sweep.
1: Sai che?
2: Grazie, buona emissione, buon pomeriggio.
1: Grazie anche a te. Ciao Alessandro, io adesso non so se ho trovato la canzone esatta. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi su Jukebox. Poi ci sono una marea di vostri messaggi. Grazie a tutto il popolo di Jukebox, anche a coloro che di notte ci seguono in replica, perché su Jukebox TV c'è la replica dalle 22 in avanti e durante la notte anche su Bom Channel, canale 68 in tutta Italia.

0: detto mi piace questa canzone degli Spandau Ballet, mamma mia, bellissima. Era su 393 999 7794. Devo andare a salutare il Leccese da Cupi, che si trovano in compagnia di due ragazze che vorrebbero ballare latino. Wow, yeah. Insomma, è così che si lavora. Vabbè, vado a salutare. Torniamo tra pochissimo. Insomma, andremo ad accontentare la voglia di musica di Silvana, che vuole ascoltare Anna Oxa. Compensami per te. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Ditelo a tutti e in tutta Italia ci potete seguire sul canale 254 e scaricate la nostra app ADN Play. Ci ascoltate e guardate sempre.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Pensa.
1: Era Pensami per te su Radio Jukebox. Che bella. Silvana, ciao, un bacione. 393-999-7794. Sentiamo le vostre voci.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Volevo dedicare una canzone a un mio collega.
1: Volentieri.
2: Cocciante, bella senza anima.
1: Volentieri. Allora ce l'ascoltiamo subito. Ciao Luca. Questa è Radio Jukebox. Anzi, scaricate la nostra app se non l'avete ancora fatto. ADN Play, avete la possibilità di ascoltare Radio Jukebox, ma tutto il nostro gruppo radiofonico, e seguire Jukebox TV e tutto il nostro gruppo televisivo.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Ci sono alcune canzoni, questa tra le tante altre, che fanno partire il momento karaoke. Era Riccardo Cocciante con Bella Senz'anima. Salutiamo Luca, salutiamo il collega che sono insieme a lavorare.
1: Allora, dato che già andato in onda, direi Daido con White Flag.
0: Wow,
1: e sempre per la mia crema, il mio mirtillo. Sabri da Biella, ciao.
0: Ciao Sabri, e allora ce l'ascoltiamo subito. Daido.

0: 393 999 7794. Era Daido con noi su Jukebox.
1: Luigi DJ di Pavetta vuole fare tantissimi auguri, buon compleanno alla bellissima nipote Giusy che oggi festeggia l'età 18 anni.
0: Auguri,
1: dedichiamo Renato Zero buon compleanno, dedichiamo alla moglie Federica, alla figlia Alessia, alla mamma Katia e fratello Checco DJ.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

Renato Zero con Claudio Villa. Era buon compleanno. Dobbiamo andare a salutare Luigi DJ da Barletta. Ciao Luigi. 393 999 7794, tutta per la sua mamma, da parte di Francesco, profumo di mamma della Tatangelo.

0: Box. Ciao Franci. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox, ancora pochi minuti insieme. Sentiamo.
1: Ciao Vladi, buon pomeriggio, sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao,
1: tutto
0: Massimo.
1: Bene?
0: Bene,
1: io
0: grazie.
1: Sono un po' malconcio, ma andiamo avanti così, come si dice, come viene.
0: Dai.
1: A proposito, oggi mi fai ascoltare una canzone dei Police con Message in Bottle, una canzone bellissima che mi riporta ai mitici anni 80.
0: Sì?
1: E dai, ci aggiorniamo e ci sentiamo domani. Un saluto salutissimo a te in primis, come sempre, e a tutti i miei carissimi amici, ok?

0: scusatemi, però grazie a voi noi di Radio Jukebox suoniamo la musica più bella in assoluto, anche perché sono i grandi successi che voi conoscete, che vi ricordano qualcosa e lo ricordano anche agli altri, i grandi Police.
1: Ciao Dolcezza, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi gentilmente, se fosse possibile, mi piacerebbe ascoltare Pier Cossò e Bonnie Bianco con Stay.
0: Va bene,
1: ti salutiamo tutti qua dal Paradiso dei Sapori, saluto tutto lo staff di Radio Jukebox.
0: Grazie. Era il 1985, ma era un film o una miniserie italiana? Sapete? No, Cenerentola 80, giusto, ma era un film o una miniserie?

0: possiamo dire veramente un momento Pucci Pucci Pucci, vai, sentiamo.
1: Oggi
0: ciao,
1: vorrei riascoltare per trovare una canzone che si sente decisamente poco, Seven Year di Duke and Grump. Un abbraccio a te, un abbraccio a tutti quanti da Ale, speriamo arrivi sto sole perché 2 giorni sono già troppi. Ciao Regino.

0: siamo giunti al termine, grazie veramente a tutti quanti voi, ci sono una marea di vostri messaggi, vi devo chiedere scusa perché non abbiamo più il tempo a disposizione. Vai, sentiamo.
1: Buon pomeriggio Vladi.
0: Buon pomeriggio.
1: Pronto a iniziare il secondo turno?
0: Brava.
2: Ciao Vladi. Ciao. Io sono di ritorno, a domani.
3: Bradino, comunque prima era un film e poi è diventata una miniserie.
0: Ah no, sai, non lo sapevo, grazie.
4: Ciao Vladi, buon pomeriggio, a domani, da Francuzzo, ciao Vladi.
0: Ciao Francuzzo, grazie veramente a tutti quanti voi per essere stati in nostra compagnia. Ci ritroviamo domani intorno alle 10, ditelo a tutti, mi raccomando, bel passaparola. Radio Jukebox. Sì, voi dovete stare con noi. Lo dovete dire a chiunque. Va bene? A domani.
5: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 5 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero un amore,

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8402.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. It's Britney, bitch.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, convocato domani in procura. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota, spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne, riservandosi di chiedere eventualmente ai PM di riconvocare il loro assistito dopo l'esito di tale consulenza. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara, mentre domani sarà la volta del fratello Marco Poggi. Il controllo dello stretto di Hormuz, sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran nega e afferma di aver colpito 2 caccia torpedinieri americani. Tensione anche tra Iran e Emirati Arabi per 4 missili iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, un altro è caduto in mare. Le autorità degli Emirati parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano: non era nostra intenzione colpirvi. Crisi di Hormuz e shock energetico, guerra in Ucraina e controllo dell'immigrazione, i temi che hanno dominato i lavori del vertice della comunità politica europea che si è svolto in Armenia. Una 50 leader presenti, tra cui Giorgia Meloni. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, ha detto il presidente francese Macron, mentre von der Leyen è tornata a sollecitare politiche di autonomia energetica da parte dell'Unione. Poi, sulla guerra dei dazi, la presidente della Commissione ha aggiunto: un accordo è un accordo e in Europa lo stiamo implementando, ma siamo pronti a qualsiasi scenario. Gremita la Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i primi ad arrivare i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, insieme a molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. In Veneto proclamato il lutto regionale per oggi, lutto cittadino anche a Bologna, dove è nato il campione paralimpico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Uplay 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
4: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1, 5, 7, 3.
1: Faccio pugni con te.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: CNR, giornale radio.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano il delitto di Garlasco, oggi a Milano è il giorno delle gemelle K che vengono ascoltate come testimoni nell'inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio della cugina Chiara Poggi. Domani, oltre al fratello della vittima, Marco, è stato convocato in Procura a Pavia l'unico indagato, Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
6: Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto 19 anni fa a Garlasco, non risponderà alle domande dei PM. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota, spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne. I pubblici ministeri di Pavia gli contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Secondo gli investigatori, a scatenare il delitto sarebbe stato il rifiuto ad un approccio a cui l'uomo, allora ragazzo, avrebbe reagito infierendo sulla giovane donna con un oggetto contundente e colpendola almeno 12 volte al volto e alla testa. Una ricostruzione che farebbe uscire di scena Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata e che ora punta con i suoi legali ad una revisione del processo. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, diventate famose per un fotomontaggio lasciato davanti alla villetta di via Pascoli. Le loro deposizioni serviranno per alcuni approfondimenti sulla vita di Chiara nei giorni prima del delitto. Domani infine sarà la volta di Marco Poggi, fratello della vittima.
5: USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta. Per Washington, grazie all'operazione Project Freedom, ora il canale sarebbe transitabile e sotto il controllo USA. Un mercantile sarebbe già passato, ma Teheran smentisce tutto. Sentiamo Laura Supino.
7: Il controllo dello stretto di Hormuz è sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo, secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicuro nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 cacciatorpediniere americani. Dichiarazioni contrastanti anche sul piano negoziale. Trump continua a dirsi insoddisfatto delle proposte di mediazione iraniane e torna a minacciare accordo in tempi brevi o la guerra riprenderà. Nessuno sbocco per Project Freedom, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che insiste sull'opzione diplomatica. Non esiste una soluzione militare per una crisi politica.
5: Blitz antimafia a Corleone, arrestate 3 persone, tra cui Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote di Totò Riina e divenuto capo del mandamento di Corleone dopo la morte dello zio e di Bernardo Provenzano. Secondo gli inquirenti, i 3 avrebbero esercitato un potere di controllo del territorio con incendi dolosi e furti di mezzi alle aziende agricole. Oltre 2000 persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Presenti molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. La bara bianca è stata accolta da un lungo applauso. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: What it do, baby boy?

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: CNR, giornale radio.
7: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Tra Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca, passi in avanti.
8: C'è un passo in avanti nella vicenda giudiziaria della scalata di MPS a Mediobanca. Il passo in avanti è nel fatto che la Procura ha mandato una lettera ai presidenti della Camera e del Senato per chiedere una sorta di preautorizzazione per poter aprire il cellulare di un dirigente del Tesoro, Marcello Sala, si sarebbe scambiato dei messaggi, delle telefonate con altri esponenti politici come per esempio il ministro Giorgetti o i sottosegretari Freni, il viceministro Rixi e via dicendo, proprio sulla vicenda della scalata di MPS a Mediobanca, per cui diciamo il reato che viene contestato ai soci di MPS, Delfin, Caltagirone, l'amministratore delegato Luigi Lovaglio, è quello appunto di aver organizzato un concerto insomma per prendere Mediobanca. Ebbene, anche la politica diciamo da questo punto di vista si sarebbe interessata, anche perché il Tesoro è azionista di Mediobanca e appunto uno dei dirigenti di spicco del Tesoro, che però poi nel corso degli anni è uscito, adesso per esempio il presidente di Nexi, Marcello Sala, appunto avrebbe interloquito con vari politici, e proprio per questo la Procura ha chiesto alle Camere di poter aprire appunto questo telefono e poi successivamente utilizzare eventualmente ai fini probatori le telefonate, i messaggi che il funzionario si è scambiato poi nel corso dei mesi con i politici, per appurare anche diciamo il livello politico insomma di questo presunto concerto nella scalata di MPS a Mediobanca.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti.

in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Prendi solo tutto ciò che serve per partire in questo viaggio con me. Lascia a riva tutte le paure che qualcuno le

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Bot. Conosci la bici della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: CNR, giornale radio.
7: Bentrovati alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Rubio. Trump torna ad attaccare Leone XIV, sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto in un'intervista, e si teme un'escalation a Hormuz se lance iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di avere colpito due cacciatorpedinieri americani. Intanto il segretario alla difesa americano Hegseth ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran non è terminato. Dramma a Cessalto, nel Trevigiano, una donna di 81 anni è morta a causa di un incendio. Si indaga sulle cause e sul funzionamento di una stufa a legna da cui sarebbe partito il rogo. Intossicato ma in salvo il marito 85enne. Il cinema è lavoro, un patrimonio del paese che va incoraggiato. Questo in sintesi il messaggio del presidente Mattarella nel suo intervento al Quirinale per i David di Donatello. Il capo dello Stato ha ribadito il valore del cinema italiano come patrimonio collettivo. Ho provato a rientrare, ma ho capito che ora di dire basta. Sui social, Achille Polonara, all'ala della Dinamo Sassari, dall'addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. A febbraio si era sottoposto anche a un intervento al cuore. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Oh, oh, oh, oh. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 1 8

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Si teme un'escalation militare a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, ha dichiarato l'Iran riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington che da Teheran. È nel Golfo Persico, giornata segnata dal fuoco incrociato, ma il segretario della difesa americano Hegseth assicura che la tregua con l'Iran non è terminata. Da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma alla vigilia della missione. Il nuovo attacco di Trump al Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha accusato in un'intervista il presidente statunitense.
0: L'economia.
3: A dispetto delle perduranti tensioni e timore di ulteriori escalation, i mercati oggi confidano in una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. Maglia rosa europea Milano che guadagna il 2,27% e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 80. In parziale ripiegamento anche le quotazioni del gas e del petrolio, che peraltro rimane sopra i $100 al barile, ma rimane pesante il balzo di tali prezzi dall'inizio del conflitto. Dal 27 febbraio a oggi, fa sapere la Commissione, al mercato di Amsterdam il gas è salito del 51%, il petrolio del 57%. E il conto dei rincari per le famiglie europee si annuncia salato almeno 375 euro in media nello scenario migliore. In Slovacchia si sale a 620 euro. Sopra la media anche l'Italia, a forte dipendenza energetica, a più 450 euro, che però potrebbe salire fino a 2270 euro nello scenario peggiore con una perdurante chiusura di Hormuz. Tornando allo scenario base, provocherebbe inoltre una crescita rallentata nell'eurozona nel 2006 a un modesto 1,1%. La guerra in Medio Oriente ha il potenziale di sconvolgere gravemente le nostre economie, avverte il presidente dell'Eurogruppo Pierrakakis in audizione europarlamentare. Ma dopo l'ultimo Eurogruppo, la Commissione ribadisce il no alla proposta, anche italiana, di rivedere le regole del patto di flessibilità per sostenere alcuni comparti colpiti dal caro energia. Per ora il nostro orientamento è utilizzare la flessibilità già esistente nel quadro fiscale, inclusi gli stabilizzatori automatici, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Per lui anche un bilaterale ieri col ministro Giorgetti, che al Salone del Risparmio rilancia: sarebbe irresponsabile non porre le condizioni per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. E col petrolio a $140 a fine anno si genererebbero 21 miliardi di costi in più per le aziende, avverte dallo stesso palco il presidente di Confindustria Orsini, parlando di uno scenario in tal caso di recessione. Per gli utenti vulnerabili, tuttavia, pari a 2,3 milioni di italiani, ad aprile le bollette del gas segnalano un calo del 7,6% in ragione, spiega l'azienda pubblica per l'energia, di un parziale ripiegamento del prezzo delle materie prime rispetto a marzo. Unicredit pubblicato oggi il documento di offerta per l'Ops su Commerzbank. Il periodo di adesione si concluderà il 16 giugno. L'offerta è sul 100% della banca tedesca, ma la nostra attesa è che finiremo intorno al 30%, quindi senza arrivare al controllo, ma con buoni rendimenti attesi, ha detto il CEO Andrea Orcel, aggiungendo che Unicredit ambisce per il 2026 a un utile netto di almeno 11 miliardi di euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 4 9

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
0: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore ancora molte nubi su tutto il territorio nazionale con fenomeni maggiormente probabili al nord-ovest, sulla Sardegna, nonché tra Toscana, Umbria e Marche. Nella mattinata di domani l'ingresso di una nuova perturbazione atlantica provocherà condizioni di maltempo al centro-nord, con piogge diffuse più intense su Liguria e Toscana, in genere asciutto al sud. In giornata ancora maltempo al nord sulle regioni tirreniche, con precipitazioni anche abbondanti, molto nuvoloso anche sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo. Dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba. Via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor con l'area antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tra le tag 0%. Messaggio pubblicitario Seccine, negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salva approvazione Agos.

neanche credere quello che potremmo fare io e te.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso là.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8309.
1: Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5901.
2: Cammino per la mia città ed il vento soffia forte. Mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte.

tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Oh yeah. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3405.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8394.
1: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana, presenta Jukebox Compilation. I 10 brani più richiesti al Jukebox telematico della tua città. Ecco la posizione numero 10.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 9, 7, 3,

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 9 6 0

0: Sogno il giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite, sto puntando lì.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4096.
2: Immagina il per sempre. Immaginalo.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

tuo brano preferito. Digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su Radio Jukebox.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai.

0: bene?
1: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 6 7 1

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 e 29 minuti.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 2.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8406.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:01.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.